Il disegno che poi era la bottura nuova, stava a capo di un uomo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora ne vedo, e ora